Smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash